0: 潍柴动力凤凰大视野，由潍柴动力股份有限公司剧名赞助播出。科技赋能，装备美好。
1: 每一个焦点让你洞察瞬息万变，每一步动态带你迈向市场前沿。从金融中心感知活力，沿经济脉络构建未来，让世界看见亚洲，从亚洲看见世界。中国银行香港亚洲财经透视，星期一至五，凤凰卫视中文台。
0: 缘分的天空。
2: Io faccio assistenza domiciliare alle persone come lei.
3: A persone come me?
2: Sì.
0: In me, 谎言造就缘分.
2: Ci va di venire a pranzo da miei genitori in campagna?
4: Lei è mia sorella, Chiara.
0: In me, 珍惜不敢坦白.
3: Sì, se le dico la verità, io la perdo.
0: In me, 有你此生无憾.
5: I momenti belli te li devi prendere. La vita è una.
0: 大话情圣九月二十三日晚上九点十五分，凤凰卫视电影台。用医学的视角观察时代，探寻现象背后的生命本质，带给您多元化、全维度的健康解决方案。鲁南制药启达力，凤凰大健康，星期日凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视。